Eh stoko new uma dodha eh uma wenze kahle kubalekile ukuthi uma wenze kahle bakuthanda bonke abantu bakusupport ngoba kubalekile ukuthi uma uhlonipha abanye abantu emhlabeni nawe futhi bokuhlonipha enza othanda kwenziwe kuwena emhlabeni ungabe lo muntu lo ofuna ukuthi wena kube uwe wedwa ohloniphayo ungahlonipha abanye abantu kubalekile ukuhloniphana nokuthandana kuqala nje ekuhloniphaneni before ngithande kale ngihloniphe nami ngiyokuhlonipha.